0: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da baza.

0: Wa to a duk lokacin da muka haɗu a dangalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wa to da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yaji almashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: Wa to a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wa to da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi sa daga tatsun wake soya, albasa, kayan yaji almashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: lafiya. Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. A borgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi daga tatsacin waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi sanya duk abinci da lokacin su suka kasance na mus

Wannan haka yake Sani Dio Foreign cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM karfe 10 saura minti 3 da misalin karfe 10 za mu kawo muku takaitattun labarai daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum.

0: Hari. Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi ta tana duka abinci da lokacin su

Ina ma abota kallon wasanni? Shin kana da masaniwa? Kana da damar lashe? Ina ma abota kallon wasanni? Shin

0: ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a gare ku.